L'arte schermendo, l'arte adoperando, di qua pungendo, di là scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoperando, di qua pungendo, di là scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.